something from the beyond. Stabat Mater, Dolorosa, Ut Stabrucem, Lacrimosa. O Jesu Crucifixus, Subitus per nostrum, Mortis per nostrum, Nul Crucem. O Jesu Crucifixus, Subitus per nostrum, Mortis per nostrum, Nul Crucem.